0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Iroko kamu pene.
0: Iti winyo or radio.

Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Itiwinyo. Iyibi yibi kai Hot Radio keken. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio. Hot Radio.

vero. Ah, è mio agnello che mi non è nel libro. Guarda. Io guarda, mio agnello che mi non è nel libro.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela. Ah, iroko kamu pene.
0: Iti winyo o radio.

0: chunkere wer kwaro.
1: Piyom chunkere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Ah,
0: iroko kamu pene. Iti winyo o radio.

0: Radio.
1: Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Radio. Rad

0: vieni vai già, no, lei nemmeno, che non metto tu al bar, un raro mi giorno tu li lei.
1: Eno! Papi Giulia, Eno! A voi e te ne lo fa, Peño!
0: A giudo, vengire!
1: Ehi, non è da ogni urinia!
0: A giudo, vengire!
1: Non è da la mano, c'è ricciucchi, no!
0: A porti, naritone, naritone, a porti!
1: Aia, c'è un più, Eno!
0: Aya, we will you, bamboo, a jump.
1: Aya!

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Bimara me pachu.
1: Bimara me pachu.
2: Iwan lang yo biro tela. Ah,
0: Iti winyo or radio.

0: chunchere wer kwaro.
1: Piyom chunchere wer kwaro.
0: Pimara me pachu.
1: Pimara me pachu.
2: Iwan lang yo bido tela.
0: Iroko kamu pene. Iti winyo o radio.